solo nega. Ho girato in Latin America, Cuba, Messico, Argentina, e non c'è nome più potente, non c'è nome più importante. Ho cercato il suo manager, ho cercato la sua mente.

pianeti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.